sewale. Oluwa sewale. Oluwa sewale. Oluwa sewale. Ninu lei. Sewale. Iwo no. Ninu lei. Laye babayi. Wọn ajo gbẹri. Wọn dasẹ rẹ ru. Ẹrọ ọmọbìnrin. Ẹkún lori mare. O ti o se se. Olonjẹ no.